Oriente Vesica, immigrei e desamparista, ma da risme e non ci... E secondo me, cosa ti dite?